0: Operazione miliardi, primo playback e seconda. Primo playback, terza.
1: No, no, il proprio sul battere suo, il primo.
0: Operazione miliardi, primo playback. Quarta.
2: La quarta, no, la
3: quarta. Dove?
2: All'inizio, facciamo quattro misure.
4: Quattro misure e...
5: Balle due, prima.
4: Anzi, tre misure e stop.
2: E un batter.
6: Tre misure, un batter e stop.

0: Sul bemolle.
1: Facciamo la prima e seconda, quindi sei andato avanti.
2: No, io sono
0: guarda, vincendo da capo.
1: No, l'armonia è sempre do, sol, do, sol.
0: Forse tu ti trovi una battuta sfalsata.
1: No, mi sa che tu le quattro misure all'inizio, non so, sei andato avanti, poi non so che
0: fare. Fatte le quattro misure, tu quando attacchiamo dal sol minore, dopo dal do, perché io lo c'è levare, capito? Cioè, sol minore,
3: come se fossero
0: spautati.
1: Guarda, è così,
0: tu stai
1: sol,
0: dando...
1: si, sol.
0: La prima scritta è la quarta di quella nostra che facciamo. Infatti, è soltanto una misura.
4: Seconda, fase 2, terza, prego, partita.